0: Chi sia sogno?
1: Chi sia sogno?
0: Chi sia sogno? Che sia chi sia sogno?
1: Che ha
2: un po' di